segnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio posto.

di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.

0: mangia.
1: La mamma mangia oggi. Le preste
2: la mamma per il giorno la mangia oggi.
1: La mamma
3: Gigi, oggi che ce l'hanno a mangiare?
1: E voglio lo stai, sempre le stesse cose, ma c'è una che voglia, la mozzarella, che il po' nervo.
2: Ma ieri poco la mozzarella, ma c'è il primo, le panze, metta lì per venire presto, forza, passa
4: a dire. Continuiamo a così, ma tutto quando ci potrà la pace.
5: Ma me la dici però, caro Supagliannanzi, ma non ecco, proprio a cassa.
6: Ci muoviamo la vannanza, no?
3: Cioè, ma ci muoviamo, ci muoviamo, tanto tempo per mangiare e poco, ma anche gli animali mangiano così.
2: Mangia così per brutta la castita stomaco!
7: Non è possibile che non ha ascoltato il studio!
8: Oh, madrona!

0: Vittoria generale.
1: Compagno, l'assemblea retribuì.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegato a fuoco.
2: Fuori!
0: Fuori!
1: Di mezzo, compagno, che la mezzo con il padrone non ce l'ha per mangiare, non ce l'ha manco che ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito di licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto la rirocupe, dicendo che appigliano 3.000 operai.